therapy na guru kam don di jiri ti wartin so awa so photo gota so sama sai ai guso nduso na sha zuci da ila din patient da zuro muradtina dai zuro na sha ci dawo litarelan kuru zuro na sha hatta ci dawo do ci gette litarin amla security awa gana tambeji kuru zuro do ma'ana zuro litare ci dawo litare da kashi kashi lan kara kashi buro salake na sha doctor do patient da surin kam don di da surin madu kam don di leja tartib toyin beji kam lar te da zalla ya tayin leno kat kam no sain na lo ga yo sain na da kam la har kalan zun zun tulu gaba daya litare man wazu kwal zukuru chemical le zukurun mazu chin da ina sha safety na lan safety de protocol la suka dilula ga suka kam don di de wazu kuru le zu na sha safety so din ba zuro so din ba le zu kurun jiriya ya kalla shi rasa da sa kuru kwasa gari ya rasu wa ajin da shi kun indimi zuro kam don di litarin na sha do buwata kala delin buwata shin zuro adu na sha kasalan zai so na sha kurun shiro liula tidin ne so na sha tiyata shiro sadin operation ne shiro sadin so kawo tidin no ngawo tidin nine a'a dau tiyata tidin ne zuro patient dia kuru am do goza kam don dia goza lezana da jirilan sa ya chamo